Hey, Tito no Fefa, skhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, Tito no Fefa, skhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele iyeza, umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndigide ndixhenze, umthandazo uzosebenza.

Pengplo mena izolo Engtshela ngendaba zayizolo Ay, engabe funi izolo Zavele zamkati izolo Ay, pengplo mena izolo Engtshela ngendaba zayizolo Ay, engabe funi izolo Zavele zamkati izolo

0: chupuruzi, ay, ochengu, shesha, uga, bias funa, ay, onke, la vocista, ay, obastanda mas chupuruzi.
1: 99 FM, escolha amor.